tormina. Denna custa digna cunna, sagna cunna. Pille tormina. Dacu tormina. Dalcunana, daia donna, daia mamadino. A pantera. Dacu tormina. Dalcunana, daia nasin tua di menina.

termina. Danna cussa digna con una sagna combina. Pille termina. Dacco termina. Dacco nana daglia donna daglia un mozzino. A pantera. Dacco termina. Dacco nana daglia una cintura di menina.